0: Ah, sono il tempo.
1: Qua siamo in
0: tempo. Ora mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. That's fine. 33D. 33B. 3837 North Grant Street. Affirmative 85 female camel. Ladder 31.
2: Cabin in.
0: That's affirmative. Put it down on the turf. Calling bypass the bus.